0: Una cena che mi cena, che mi cena, che mi cena, che mi cena, che mi cena.
1: Speaker ka volume usko tez pasand hai, baby ko bass pasand hai.